studenti, filosofi, preti, martiri, artisti, inventori, governi d'un tempo passato, plasmatori di lingue su altre rive, nazioni, una volta potenti, ora svilite, ripiegate o desolate. Io non oso procedere finché non abbia rispettosamente riconosciuto quanto avete lasciato disseminato qua giù. Io l'ho esaminato. È proprio ammirevole, essendoci passato un po' in mezzo. Penso che nulla potrà mai essere più grande. Nulla potrà mai meritare più di quanto meriti. Contemplandolo attentamente, a lungo, poi lo congedo. Io sto al mio posto, coi miei propri giorni. Qui. Qui, terre femminili e maschie. Qui, gli eredi e ereditiere del mondo. Qui, la fiamma della materia. Qui, spiritualità, la mediatrice, l'apertamente manifesta, la sempre protesa. L'esito delle forme visibili, l'appagatrice, dopo l'adeguata lunga attesa, ora avanza. Sì, ecco che arriva la mia signora. L'anima.

0: Flavio Ferri e Lucia Baldini, nun traballo conceptual ao redor da figura do poeta ruso Mayakovsky titulado Alfabetieri Mayakovsky. A versión que ouvimos é a realizada en directo no espectáculo Io canto il corpo eléctrico live at Museo Venturino Venturi, producido en 2020, que podedes atopar mesmo en YouTube, se procurades. Io canto il corpo eléctrico, aparece todo o espectáculo, que unha absoluta maravilla, con, neste caso, Chiara Capelli recitando un poema de Walt Whitman. A actriz Chiara Capelli protagonizou moitos minutos aquí en Off Mental neste pasado ano. Para este programa especial, atendeu o noso chamamento e claro que quiso falar para todas e todos nós. E como non podía ser menos, o que fixo foi recitarnos un poema de Mayakovsky. Un poema de Natal e de guerra.
1: Non serve. Non chiedete. Non ci sarà l'abete. Come mai nel bosco lasciate andare il babbo? Verso di lui, dal bosco, schegge di proiettili protendono per afferrarlo, la fronda predatrice. Non si può. Oggi lucenti lustrini non giaceranno sotto l'abete nell'ovatta. Là, un milione di canne letali trafiggono, e ai feriti l'ovatta non basta. No, non si accenderà, non ci sarà candele. Nel mare si insinuano obbrobri di ferro, e da questi obbrobri uomini cattivi attendono. Non guizzino all'occhio le finestre. Non parlate, si iniziano discorsi insulsi. Che nonno è arrivato, che mucchio di giocattoli, il nonno non c'è. Il nonno è in fabbrica. Fabbrica, quella che fa polvere da sparo. Non ci sarà musica. Le manine dove le prendiamo? Nessuno siederà a suonare. Vostro fratello ora, martire monco, giunge raggiante alle porte del paradiso. Non piangete. Per cosa? Non imbronciate i visini, non ci sarà, fa lo stesso. Presto tutti, in lieti clamori, intrecciando voci, accoglieranno un nuovo Natale. L'abete ci sarà, e così grosso da non poter abbracciare il tronco. S'appenderanno all'abete incanti di ogni sorta. Resterà un Natale perpetuo, al punto che, anzi, verrà a noi a festeggiarlo.
2: Off Mental. Off Mental. Una producción imaginaria.

resistere, sorridere, noi però resistere, sorridere, noi però resistere, sorridere.